0: Di John Field avete ascoltato Notturno in Do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Divertimento in Do maggiore per due flauti, cinque trombe e timpani, K188. Andante, allegro, minuetto, andante, minuetto, gavotta. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretti da Michael Laird.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Divertimento in Do maggiore per due flauti, cinque trombe e timpani, K188. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretti da Michael Laird.
1: Frédéric Chopin, tre valzer brillanti, opera 34, numero 1 in La bemolle maggiore, vivace. Numero 2 in La minore, lento. Numero 3 in Fa maggiore, vivace. Pianista Maurizio Pollini.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato tre valzer brillanti opera 34. Pianista Maurizio Pollini.
1: Enrique Granados. Epilogo. Serenata dello spettro. Numero 6 da Goyescas. Los majos enamorados. Parte seconda. Trascrizione per due chitarre dall'originale per pianoforte. Chitarristi Jean Auraud e Jean-Marie Trehard.

0: Di Enrique Granados avete ascoltato Epilogo, Serenata dello Spettro, numero 6 da Goyescas. Los Majos Enamorados, parte seconda. Trascrizione per due chitarre dall'originale per pianoforte. Chitarristi Jean Auraud e Jean-Marie Trehard.
1: John Adams, Short Ride in a Fast Machine, Orchestra Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

Di John Adams abbiamo ascoltato Short Ride in a Fast Machine, Orchestre Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

Francesco Geminiani, concerto grosso numero 6 re minore per orchestra d'archi e continuo. La follia, elaborazione della sonata per violino e continuo opera 5 numero 12 di Arcangelo Corelli. Violino Fabio Biondi, orchestra da camera Europa Galante diretta da Fabio Biondi.

0: Di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto Grosso numero 6 Re minore per orchestra d'archi e continuo La follia. Elaborazione della sonata per violino e continuo opera 5 numero 12 di Arcangelo Corelli. Violino Fabio Biondi. Orchestra da camera Europa Galante diretta da Fabio Biondi.
1: Frédéric Chopin. Sonata in si minore per pianoforte opera 58. Javier Perianes, pianoforte.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato la sonata in si minore per pianoforte, opera 58, Javier Perianes, pianoforte.
1: Antonio Literes. Già por el horizonte, cantada al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.
2: Pure l'orizzonte, Dio che...

0: Di Antonio Literes abbiamo ascoltato Giappore e l'Orisonte, cantata al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, serenata numero 9 in re maggiore per orchestra K320, cornetta del postiglione. Adagio maestoso, allegro con spirito, minuetto, allegretto, trio. Concertante, andante grazioso, rondò, allegro non troppo, andantino, minuetto, finale, presto. Concentus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 9 in re maggiore per orchestra K320, cornetta del Postiglione. Concertus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: Rai Radio.
1: Robert Schumann. 12 studi sinfonici in do diesis minore in forma di variazioni, opera 13 e 5 variazioni postume. Pianista Alfred Brendel.

0: di Robert Schumann avete ascoltato 12 studi sinfonici in do diesis minore in forma di variazioni, opera 13 e 5 variazioni postume. Pianista Alfred Brendel.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò, allegro scherzando. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.
1: Johannes Brahms, sonata numero 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38. Allegro non troppo, allegretto quasi minuetto e trio, allegro. Luigi Piovano, violoncello, Antonio Pappano, pianoforte.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Renate Stauder. Auf der Brenner Autobahn gibt es abschnittsweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. In Fachrichtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing und zwischen Klausen und Affi. Und in Fachrichtung Norden zwischen Verona Nord und Neumarkt. Auch auf der Pustertaler Staatsstraße gibt es abschnittsweise Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Und zwar in Fachrichtung München zwischen St. Sigmund und Kienz und zwischen Bruneck und Bercher. Und in Fachrichtung Brixen zwischen Findl und Schaps. Gute Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Benudes e benudes al notiziar da miseles dues, in que sabeda al 1 de agost, in que da antrater con quis argomens principai con inira as comence una serie de temporai che des ince ginant ti disque ven. Da tu indoman inant anjara lindo garantil solvis la ferrata sundet la linea del Brenner. Na mostra che invia alla introspezion ondas, che è il titolo da mostra del scultur Walter Moroder. Tampaz vain l'organize il mer qui la cultura ladina. Mui giunta in pruia mi tuman cun la cronaca da domang in ante nera lindo garantil sorvis la ferrata sondete la linea del Brenner. De più ne stisce Stefan Pescolderun.
3: Per poter fare la urs di manutenzione e modernizzazione e c'è una interruzione del servizio della ferrata d'antropurs nuel Brenner e poi in c'è dal Brenner Cina Sprock, o la cale in c'è nu laureso in plutoc la linea. Per inciar due sedmes alla lunga, il porcal nu pite in servizio sostitutiv con inciar 50 corrieres. Da domani non c'era le ferrate sin do regolarmente sendute la linea, ampe pudus luce la urs alla do del plan.
2: Con inira scomincia una serie di temporai che des ince ginant ti dis che vagn.
3: Dol cialti temporai in irneste de plöte trucera jungs del Südtirol in dutte gli cump de 1200 tarlis alla dod di ter Peterlin del Sorvis Meteorologic la provincia. Und chiesa ince gaugeme de fügt un bosch a latsch del venost u la canlagna a pie fügt. Con un intervento svelto un po' di studenti in tempo curto, e su un bulaccia e verdugio in tablet, una mantra d'occa al tiade, Joel Ton, in c'è in quel indoda fa i cunci contemporanei, situazione che desincegnante di discavagna la doda Peterlin. A causa del burtamp in Irsa, destacca una roa in c'è del rayung leg e zanter del biathlon di Antholz, che impert nu curaite da pers e paltang, feris nel pur fortuna nieste e laurda rumne seja rainant pludis alla lungia. La rainant va in lince su il toc de strada d'antar curvare la ila lungia la desciaria de colma la dat, u la calle nu jeunes meuia la nuit d'antar il mercui e la jubia. Ciò che l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha lasciato al Savaia il team del servizio strade della Reinant per sfrattare il materiale della smoglia per Zepaltan, nel gioco è l'inciar 7.000 cubic.
2: E mudo un argomento, onde scagge il titolo della mostra del scultor Walter Moroder da odai la Galleria Doris Getta Pontives. La mostra che invece la introspezione e te cara che l'artista si mostra da sua parte più personale. Di più ne stis Martina Rier.
4: L'onda schicca metafora per la vita, per la storia, per il tempo che passa. Ispirata dal viaggio del Sri Lanka e dalla conseguenza della catastrofe del tsunami, a Walter Moroder abbinassi maniera da udare la vita.
5: Mi sa che è un bel titolo, Jacques Mim sa che la vita e la storia è forse che un'onda. E noi pensiamo alla vita mondiale, fanno un bel bobage, e sono un po' di liede, come dice, frei. E la sensazione che in quei sani c'è fecondo che sta lì dazza. In una droga che ti dice che ti sa fe, e che mi sa mi che sono giusti non più da giù, da mi pse, e lì è fuori, la vita lì mai va tutto lineare, va fuori su e giù tutto.
4: Walter Moroder se data si laur bele da trops ani ju con la figura umana, ma pluke represente personas di stal all'artist a cuor a mostre si ana.
5: Union de nos e snia de la vita, de la esperienza che fece in Chile, che vuole si fe una rappresentanza di una persona ciclia. E la persona non è mai le d'ora ciclia, ma mi potrei valere come scultura di per sé.
4: La scultura sporta in uomo che va di via la strazione, tamets, lec, fra, il vangan scheinò su la parola ondas, che caticciola alla figura snavaix niamè nauter mus, mancia sen stas.
5: Che giniam mus, che gimè un spiedl, pavestor. Io fegimè un medium de lang, capo das me spiedl, calc, cella, sans sen stas, diciamo esce.
4: Per dratna je la figuras de Walter Moroder nianca plu figuras. Per al critic d'art, Marcus Klammer, alla sculturas trop dan fe cum la percezion de l'artisten cont la società dal di danquei.
6: Diese Figuren haben sehr viel zu tun mit unserer Zeit, in der wir eben nicht mehr auf Identität setzen können. Also die Identität in den Dingen, die wir sehen, sondern wir filtern, wir reflektieren, wir bauen Distanzen auf. Und das finden wir auch in diesen Arbeiten von Walter Moroder.
4: Und das mostra l'artist, dass sie perd plu personela. Da ujinga la scultura sielen cio daudai lauras plu sperimentei, ca Moroder fes davor, ma ca resta perdrat ascundui a udledes fulostieres. Sperimentei cun d'autri materiai i le manch, coca ceira, cu lauras auola, jen arricimant sul percurs creativ.
5: Calm da trupa, ja ca bovegi da nuf. Un'esperienza che feci, stupendo la uola, che è l'esperienza che mi ha a fare questa figura. Il primo è che non è un di esercizio, ma feci per mille ore. E poi mi fu mostrata qualcuna roba che feci anche, e mi sa che feci un buon, o dai la più perso di mille ore.
4: Ha detto Walter Moroder. La mostra Ondas je daudait la Galleria Ghetta Pontivas in Kingai Dias d'Ottober.
2: Un appuntamento per turisti e il post per approfondire tematiche legate alla cultura e all'ingazzo ladin. Cage il fin della scomincia di del mercoledì la cultura ladina organizzata dall'Unione di Ladins d'Ampaz, con ben 8 appuntamenti partiti su fora per gli stessi che al nesadit in cella presidenta Elsa Zardini.
7: Questo anno ho fatto la storia dell'ospedale, istituto Codivilla, da un pezzo che ha 100 anni. Adesso la mudana, frera, la sua missione, ma è importante che la gente conoscesse la storia. E poi la gesta dell'ospedale, un pezzo di tobla, che è 800 anni dalla consacrazione, 1226.
2: Da altri temi, diciamo la storia di Trus da Monte d'Ampaz, la riviera di Ciaccia, la Ciasa di Palza, diciamo trup d'Ater.
7: A poi a un Susi Rotonara, con la leggenda sladina, che conterà di donna Didia, che ha fondato la comunità da Pezzo. Poi una V. Denny Dorigo, che ha contato 80 anni sul Sella, della gente ladina, insomma, un grumone di temes da poter ingrandire e contare la nostra gente.
2: Un mercoledì ingegnere dedicato all'Unione di Ladins d'Ampaz all'anniversario di 50 anni di una radio privata di Cortina. Che ti dà in cena l'erca apposta all'Unione Ladina per promuovere le attività della LIA culturale.
7: Noi siamo sempre in collaborazione. Ogni lunes noi facciamo una mezz'ora di cioccolata per un pezzam, toccando diversi temi della questione. E ogni sabato ho 10 minuti di tempo per contarci che faccio l'Unione di Ladis, ma non solo la generella dell'Istituto Chiesa de Jean, per dare tutto quel che si fa via per la settimana. Gran collaborazione e divulgazione della nostra cultura.
2: Nell'erca che ti viene data young all'Unione di Ladin si incede che era fece esperto niente della storia del paese, ma dell'attualità del Dani. Ciò che c'è una collaboratessa storica di Radio Cortina, Nives Milani, ne sa dit.
8: Devo dire che io amo tantissimo i ladini. Io sono altoatesina, sono nata a Males Venosta e quindi io porto l'Alto Adige nel cuore e per me tutte queste rappresentanze, i vestiti, la cultura, le tradizioni sono la fonte di qualsiasi passaggio anche turistico. Quindi sono molto felice che noi possiamo trasmettere questi momenti di cultura.
2: Per Nives Milani e l'Aur Pro la Radio, un l'Aur che dà gran soddisfazione.
8: Penso che il nostro lavoro sia meraviglioso e che soprattutto quando sei d'aiuto a qualcuno, ecco, allora capisci che puoi andare avanti anche tanti anni. Sì, questo sì, è il mio pensiero.
2: Ha detto Nives Milani. Il prossimo mercoledì la cultura ladina ti è dedicata ai 5 d'agosto al rivier di Ciaccia d'Ampaz. Le manifestazioni svainanti fino ai 2 di settembre. E giunginante concorso di aggiornamento di carabinieri organizzati a Gardana.
4: il Center Addestrament di Carabiniers de Val je lo nitani in Kurs de Soccors de la Montes, fat pea al 12 Carabiniers bella spezialisei per intervanz di Krebs, cantang il Kurs podus largias si competenzas in cont l'attività da Soccorridaures de la Montes. Ntang il Kurs ca duran catrenas je lo nifat de plu lezions de teoria ince proves pratiques, cun simulazions d'intervanz de Soccors de condizions realistiques, cocolas pudas avester ince per davairat la Dolomita. Il Kurs è unifat in collaborazione con la Krausch Kurtschna, che sa cruciat la lezione per la durvanza del defibrillador, per savai cosa comportet in caso d'emergenza.
2: In cui domani, il indosso il programma la festa da Monte de Plunestige, Margherita de Thomas.
9: Il tema Cernufora che sta in reverda all'alpinismo è tutta sia espressions. La festa è rueda che sta in sia desnevesima edizione ed è sempre la metà di un passione e volontariat. Un momento lo che la comunanza sabina te Val de San Nicolò e la seconda tra la musica e saora è la tradizione che ten viventa la gente de fassa. I crepes che stanno i protagonisti della festa. Il comitato d'Endrez vi dà da Melissa Locatin l'ora belle che dutlan perché l'evento carene. Iena ventina i stonci della lies de volontariat che mossa sia attivitedes. Na mostra porta dant cultura e identità ladina. Le istonc dei giagras, dell'ana, del schit in fassa, della filogrammatiches, dei donatores de sang, studa fec, gropes da monte, mena crepes, la musica e i cores, la lia bambi, bez malà, la cooperativa sociale Inout e i Krampus de Pozza. Ma ora informazioni sul portal www.festatamont.it o la che se pel ince de scerer il libret con la mappa dei istonc.
2: E giunginant con d'altre manifestazioni.
4: La Biennale Gardaina pietan centang il mangs d'agost de plu manifestazioni che accompagna e la mostra d'art contemporana. Domani in 9 d'agost da mese la 11 d'amsti e il workshop creativ per motongs e mutangs dai 4 ai 12 anni e si famiglias. Pont dan conteda e la sala trenker da cesa de cultura d'ortigiai basita. Vor ein 9. August, da la Cinque-Domsti, van il Matuagitl ex-Bar de la Dinia sum Plaza Sant'Antone, un tournoi de Schoch Blitz in collaborazione con la Lia Schoch Gardaina. In sada il 22 August, invia l'artista Judith Sotrifer a una visita de si atelier o la cal nasch la popes traditionelles de Gardaina e d'autri juos de lang, da la Quatre-Domsti in Ant. Dang Dutling sta de Mirkuldi de Dumania, van il pita visitas manedas per giet dicele al operas d'ert installazions auch di jai is apilat. Per dutte l'informazion si per se la scenute super la manifestazions possen celeite sun la plata internet biennalegardaina.org.
2: Oda ali ste, kaže il titolo del concert che sarà da Ling Schnöt de Dija Badia. Al chante son al cor Kerigma un non brass Maximilian Mohr al clavier e Moritz Pescolderung marimba e cajon. Dal di sarà al toch classics e moderns da Bach a musica contemporanea. Por cor ince strumentai che celebraia la bella sajung tles maniras plü de chvaliers. Il concert met mang da mesa les nuda sarà.
4: Dan passa 250 milioni d'anni e l'unità slede la maggiore estinzione di massa della storia della Terra. Sul troi geologico sabulla se al conservato stemonianza stel sas che conta di questa intraunida e che dà il mesum di ricostruire il processo della nascita della Dolomites. Il Museum Ladin e la Lia del Turismo d'Ortigia in Vierjantang l'insta unimerdi anagita con il paleontolog Hervik Prinot alla descurrida della marruoias geologicas del rayon. La gita è saurida per duc. L'anconteda è de merdi della doidomsti pra la Lia del Turismo o la che l'ianche mesung sanute su d'angora, cardang sul numer 0471 stanzit stanzias 00. 0471 stanzit stanzias 00.
2: E giunginante c'è con una novella del mondo del sport. Prossima sabato, a 8 di agosto, viene organizzato per il Champ del Sport Pradella San Martin, il torneo di Ingiuc al Palais. Al tolar aperto, la squadra dell'FC Gardaina del fascia calcio, la Valbadia di Fodom. La prima partita sarà da Luna Domiste. Duce d'Arbel inviata nie c'è e fa il tifo. Te do c'è e festa con musica.
10: E ti dunciamo noi la previsione del tempo, dove i temporali della notte d'antra in Irvendes in cui sabato il cielo in cui sarà in contro soradl. Tempo ideale, pur ci soppur molto, se gode la natura. Incendo mangi le previsioni buone con un bel deda di ste con l'usval temporale dal cialt. Ince por prossima edma va luna de cialt, cimo in ant. Il notiziar la dinse rüia chi lo di lang desto sta pronose e di osta attenzione da Roman Clara al microfon e da Maximilian Hauser alla tecnica. La programmazione ladina va zaninant con il programma La Coppa dal Caffè, con un'edizione nuova di Tesurs Asconius e Mineuras, tema in cui è Tesurs Asconius e la Mund dal Schotz. La trasmissione è di Susi Rotonara. Buon nome se ci modi ci canci da Tescantes con i programmi Sterai, Ladinia.

La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettu agida i programmi sladins della RAI.

0: Le significat cultural des Liandes Ladines.
1: Un bel bon domis de da Susi Rotonara e bagno dues e bagno dudes alla coppa dal caffè. La trasmission d'en que ti cerunzi inant al significat cultural des Liandes Ladines alla dodla tematica di tesurs. Ctaca dum cum va l'aspet particolar o cum i misters di crap. In que al di un zinant in valgunes liandes cada fa cun tesurs as conius di crap. Un al di la triade del tesur che desestra as conius ras e juninant cun la lianda dla munt dal sciotz che vain dal raiun de Maro. Agne cun te calet cal raiun na munt dal sciotz. Modgünen sal posta visa u la carae. Ampudoit t'castamunt da na piccia porta bassa, che curida da tronuros de Cifteltun e alla ge magnada lan, plu visa in la veia de San Jean, da gite da casta porta e da udai il shots. Un bel aldi de plu liandes, caladod ved le scardanzas, gera da udai e da ciafete surs in la veia de San Jean, moince, Calnenia saurì dal fa. Chic si infida it dalla porta della munta del sciotz, msati ester an grüm d'arries proes, c'stamanà un gran corage. Mosce al tifos ste dalla supere, spofos l'arve, pro na gran ricaz.

La lianda cunta che crvada porta ite, m'sapa se fora pur un port dar strante scur. Va un bel palaz, una cale mazes scains, chandlir se spilli duch d'ora. Dai lo, se sal desmentir la realtà, esmine da istarar vet natramon. Spo m'salpa se fora pur un salamant, una cale un grumund monades d'or, arconciada se cina se sot. Calis pudusto para tant scalciafia. Ir curdun, kincht la lianda del mandel da unesia ras, fora dal test i tesori di ladins de Titalton, che un al di là triade, vagnel con te, che il patrun da ras Franciasc, erve a unesia, che il palazzo del petler Beppo, ten salamant, u la calè tut d'or, e u la calminada istararve ten atermon. Chex tu l'oles munades la munt dal sciotz, udò teniade con parì, un gran chang fosc, che ti sarà altro. Mocas chang, nat guindanz. E, s'accai, ses infide da ti gied incontra, s'en fos il champesso in apert, e les lasce passe. Dai lo, es il spaudu un grumt soldas con ermas che il manacià. Moles sables e mozes. E se les al bül courage da ti gi purmez, spo lesi lasce passe. Spo, fosse l'arve dandan merd flames ken vardonia. Schallen ses niet mu, es il pudit passe in anterfora, sansa spurge. T'cal, fosse il sporve ten gran rü kel tigni se. Mo, kne niet an sot. I se, kschallen ses niet mu, spo fosse il passe sura ia sansa nianca ni mol. Mo alla fin, fosse il cemoruve pron gran furniung, con la it d'vini sort de mostri. Bisches i draguns dat mai, ciutia fora e ti suffla dos. Schal fos ginant sanza tama, fos l'arve pro la porta, u la calè giut la munt dal sciotz, e alesin dopo du fora, con dut lor, calèste bun da stoppara dal salamant, plain de munades. Cala persona fos po stada rica pur tutta la vita.

Al vain kun te, kvin jan elen valgunes personas, kjeitet la munt. E che la maju pert, antigara tarania, da supere las proes. De guines pudusste la ite pludande, de che kankal nje mezanut, el tagnade, dutel tesur spari, e che kecciamo la ite, se snie plu cia fe la porta, da si fora. Kikst mo da passe tres las proes, Schurad mit Lor, kai sa tut. E kirin passage da san champe fora. Mo la porta, ne nia plu da chafe, o alla e sarà da pro. Spo, arvait en salamant mit scur, u la ca in sinti, no crux, no li grazas. Ai msa aspte de lo nan in tir, cine in la vea san jean. Canca jes spo pudu fora, in anter nas fasa d'un crap, che conciota in paese dal dut furest. Dai lo, essi pudugi zruc a casa, mo essi sdarstan te da ce fel tru. Se cun al di, e la veuia San Jean ande qua in dant plugunot, pro e continuus cadan fa cun i tesurs. La lianda d'la munt dal sciotz conta ince d'la esperienza d' personas che ti è stadas da gite e da gi fora sanza dan. En giorn desistas te bun da ti charie en grum d'or, sel spine al chang dat mai, til sot la munt, e darve fora impara. Al vanince con te, che namada e giuda da porta ite con un pitch mut. De calamina clino zanza del pice, les stravardata da vigni prigo. Alla ti è stata da stopara tre por, mo impurmo, canca la sne stata in doda porta fora, sale in tnu, che la saggia mentì il picciumut del salf blindor, che anche il fagiola blaita con smunades. Allora spo zruc a sildo, mo la porta ebbe il sarada pro. In sciò, è la giuda ti con te, ci che ti è sottstu al pro. Che ti ha con sé da gin do tla munt dal sciotz, l'andò in la veia San Jean. In sciò, alla spo fat. E alla ci ha fe la ite somut, che s'en stè bagn, e che s'ugà con un gran toc d'or. All'ed lungial anciast plain d'ordura maduda. Intrami esporva sains in tung fora d'la munt del sciotz.

Il recordun in cenatra li anda la Valbadia, u la calva in contè d'un sciozza scugnù, cara del sciozza de Santa Berbora, a la Val. Dlunge alla dlige de Santa Berbora, do l'ester sotto terra ete un tesur de gran valuta, chi no obli de rue, do avai c'aveite. Un paur sen rue, che è un perd famiglia, e a tre cimituns da trasseu, è d'arda la miseria. Allora a trup, mo in po' n'al mai soldi a sat da quin. Na sara docciana, tratanca gli edit la corona, tiel tu meit al paur del sciozz Santa Berbora. Al ne nia bunda sindorm di, decal punsa ma plu al sciozz. Se al tifos ste dal caffè, spofos il steric taniade. La notte de do, che è scura e chita, al tut la decision da gia chiri il sciozz. Canc duc dormì, er giugin cianò, a ston piccl in badì, e è piesso contra Santa Berbora. Dall'amdema ora, el te dlige Santa Berbora, il fant dlusti, xtijò la corona. Il fant, am tu manda al di, de te boc surc. Tres plu da in pro e tres plu da d'alt. In sce, alla tira punse al bau, e spiric la nöt, e al punsat agnade ma plu a son champè. Da gi fora de dlige, alin ciumpedet le scondles dal lat, cala la sce d'angus, ca in scem tuman da brudure je puriarc. Il pur paur che va, sat mu tan da san can cala al di cavera, ca sapun se cal fosi spiric di ritri dru quer dal sciotz. In sce, al ciure lunc les masaris, e sne champè tant bota cal tie contra chans. In charmesa nöt, elar via chasa duta suie e blanc scecnacciara. In sce, un sa plut gugni fide da giacchiri el sciotz de Santa Berbora. E con cash sun zerva alla fin de la trasmission da in cœur. E giunginant il prossimo iat con l'approfondiment da datras liandas latines. Giulan caisa scutesse e inant un bel domis de da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Set, das Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangoni al notiziar den Sada prim d'agost, da Martina Rierke vă saluta al microfon. Un buch temporal il stat un quidom stit il rayon de mareo tant al dut la spiagetta de Chamaur riunida da nageda dal material i paltang menat al ruf da fogedora ju a val. La schmoia anche da struten puant, personas ca ira stedes blockedes a pederu, riunides portedes al segur cui mesungs la jutalpin. Bele l'ultima nuoti il stat temporai stärst de plurajongs del Südtirol, tant lauter jai da studa fuog la mont da sauc unitsch gerdei sum bulaccia u la cantubla ova pia fuog, bonamanter do col tiova da ciun tar lui, i da studa fuog ti la mo fatta matra al segur na bombula dal gas che favata tubla ca je var do giù da fin. De gunina sa fat mel sul post il nce rua i da studa fuog da sauc i castel. Na polemica e l'unitor atl Trentin per cicara verda la manutenzion di Troyes da Mont, do la critica del consigliere provinciel Luca Guglielmi alla SAT, che portant na miaura manutenzion straordinaria di Troyes, rispond il presidente la SAT Christian Ferrari, sustenincio dai consiglieres fascianz del direttif la SAT, audion Valentina Redolfi.
3: Ai 29 de mesele, il consigliere provinciale ladin Luca Guglielmi l'ha a portaite da Porto de Retorn e Norden del Lì per domanera alla SAT, società alpinic tridentins che gestis una rei de Troes de 5.600 km, de miorer i Troes da Mont, la via Ferreda de Contrin su Marmoleda e il via d'Alpan. Sun che stultim Troi a Pontin, di ultime segni, l'estat più morce e più intervenci del soccorso col Jolier, non de mo a turist, ma anche a gente al post. Il presidente della SAT, Christian Ferrari, risponde a Guglielmi, le pericolose mettere a piede manutenzione di Troes e sicurezza, teduta la Elpes se spenge per un modello a ciò che la responsabilità la se la tole l'alpinist o l'escursionist. Per Ferrari, Gevele Duchere informer Mirce e il Ghes che ven Samont e a piede critiche al consigliere Ladin ence perché che per el, consigli orden del di, l'attacca duc i sozzi della SAT e l'urier di volontà dives che se cruza della manutenzione di Troes. La posizione della SAT la ven sostenuta ence ten comunicata dalla sezione del CAI del Center Fassa e ence dall'ambientalist Luigi Casanova.
1: La mutazione climatica e temperature estreme ha conseguenze anche per la marmolada. Il da Cirpatas fuor plu il ciaut, audion Stefan Pescolderung.
4: Il stress termico fa spati la marmolada. Chi si dice presenta la ciò con piuccia o pras di guna a naite truic punch. Questa è d'antarata una conseguenza della piuccia nai d'inver. La pro è spurvata le zone di cialt, in caso di tebe la quarta, che si fece sentire su l'alt con il zero termic sura i 4.000 metri d'altezza. In più, il c'è fat che la pera senza nai attira i rai di suradl, tanto la nai e la glaccia si lega c'è modo più. Alla dod Christian Ferrari, presidente della commissione di Dalcias, la SAT, e la marmolada di seguito la Ciadolomitic più in sofferenza.
1: Union a una notizia che riguarda la viabilità pubblica della provincia, da domani in alto dirà il no garantì il servizio la ferrata son tutta la linea del Pranner.
4: Per poter fare la URSS di manutenzione e modernizzazione e c'è un'interruzione del servizio della ferrata dentro il Purs Nuel Pranner e poi c'è dal Pranner Cinac Proc, o la cale incendio l'auresso in plitoc la linea. Per incerci due settimane alla lunga, il porcaglio pite in servizio sostitutivo con incerci 50 corrieres. Da domani non c'era le sferate sin do regolarmente sentite la linea, anche per discutere la URSS alla do del plan.
1: Drat garatai in quel prim di della festa da Mont, la valeta da San Nicolò, Margherita De Thomas si pronaus stata sul post.
5: L'argomento cernufora che stan reverda l'alpinismo.
1: Caratai in quel prim di della festa da Mont, la valeta da San Nicolò, Margherita De Thomas si pronaus stata sul post.
5: L'argomento cernufora che stan reverda l'alpinismo teduta sia

0: Martina e Stonce Ingegner dai Volontà di Vese Fassa che desfora da Magnare Beiver, una mostra sull'alpinismo Fassan porta d'ant cultura e i protagonisti del passato. La festa Tamonte e Val de San Nicolò la va in ant fin dalle 6 de domani, domesdì.
1: I vel impression della festa Tamonte sarance da udain snuot da trail. Man aud leda la previsions del temp, doi temporeiden qui doms di posteln schon mo da seire pluai a luas. La domania materaman cun trop suradl i temperatura sta ding sta, doms di via posteln osse forme vel temporal. Cunca schel dutal notizier, vela schonsan king mesalaot in compagnia de Bruno Marucca ad uccanc moinant na bella seire.
2: Rai Radio Ladin. In ire in que. Personages, avvenimenti e storia.

0: Nabela, buonasera, aduci dutas da Bangkok. Io sono Bruno Maruca. I bangoni sono la frequenza. Drei la linea per la prima de due parti di questa intervista con chef Norbert Kochner. È un bel piacere di con te, Norbert, la capitale thailandese, il Mandarin Oriental, che possiamo definire come l'hotel più importante della città. E te che Norbert è stato a c'è da banciante 30 persone di nuovo restaurante del hotel per passa 40 anni. Da chi già anni ha l'occasione di cucinare per le grandi personalità che va dal re del pop al re della Thailandia. Dunque cominciai con questa prima parte, la si meve con te, il piacere che gli è stato con te, Norbert, che ringrazio del cuore per l'occasione e che mi ha accompagnato la chiesa da fuori dell'hotel. Ula che è potuto dare un gran rispetto in mano lei da tutto il personale. Promessa del che conosci, no? In voce non da 1300 persone che lavorano a questo hotel. Non erano tutti 1300, ma non erano tutti troppo. In gruppo la salutare, l'abbracciare con una famiglia che anche lavorano. E che è stato veramente bello. Ho detto che c'è una dimostrazione di un lavoro fatto con questo passo a 40 anni. E poi mi vince un buon scute su con questa prima parte intervista con Norbert Kochner. Cominciò nel tut, saluti Norbert Kochner, ringrazio che sei stato a Relanquei e perché nel tut, buon domsdì Norbert, e poi cominciò di Jean, contiamo un po' chi fu Norbert Kochner, diciamo, i primi anni di vita.
1: Io sono nascuto nel 1945, da noi, sa sacco, sa pinai. Per me, che Norbert Apinai. C'è una ragione che non sa che io ti sei, per conoscere tu Norbert Kochner. Sei paniere se tu li conosci. Ma se tu dici Norbert Apinai, poi mi conosci. E poi l'anci in cantone, con la grande rara, senza che non sia mai giusto che ti sei. E io sono anche a scuola, con le garanzie, non le garanzie. C'è un libero di schmantra. Che papà benzi a scuola andando, che faceva un certo fall per dire, tan virti che a scuola. Sono secolo 1952, lo fanno altrimenti. Sono già a scuola, non mi sapevo niente di scuola, ma io fuori di scuola, io fai ganz buon d'italiano, di tedesco, geografia, di storia, ma slit di fecunds, che fai Favo un po' da sbriga, ma le forca vede, che tu. De latin fa yangbo, a mem so bel li lerde, can sa voi belaua da manz, can sa voi gons bella storia di grecin sa voi bel. Macro zanza no. I ponam bel di, ne dit, mi nu a plunia zia scola. Ma, io lo fo u da il mond, ma io non ne impara come quick, ma e fo cucina. In tautam nivel di tu studierst Quirk o povestr kellner, posi un soldat relauré, posi su na berka, o posi un altro land, kan disch tu, so megi su na berka, ma perché sols al di dam qui, tlo a Bangkok.
0: Perché domani, kank eis da Jean dit, msavas bela fe.

0: von den Bayreuther Festspielen 2026.
1: Si è concluso così Götterdämmerung, il crepuscolo degli dei, dramma mistico in un prologo e tre atti, musica di Richard Wagner, in diretta dal Festival di Bayreuth, al Festspielhaus. Abbiamo sentito il pubblico accogliere con vivissimo dissenso, io credo, posso ipotizzare, non tanto l'esecuzione del cast, anche perché avete sentito probabilmente uscita Camilla Nylund a prendere gli applausi dopo aver interpretato l'Olocausto di Brunhilde, accolta da un grande applauso improvvisamente, e invece credo che fosse l'impianto curatoriale, perché così è stato indicato, questo credo che sia poi il cast che appare adesso sulla scena, l'impianto curatoriale, perché così si è fatto chiamare, di Markus Lobes, con le scene di Rolf Gutjahr e Maria Pia Makert per i costumi, a non aver convinto. Ecco, Brunhilde, Camilla Nylund, Siegfried, Klaus, Florian Vogt, Gunt, Michael, Kupfer, Radetzky, Alberich, Jochen, Schreckenbacher, Hagen, Mika Kares, Gutrune, Michaela Hintedoble, che interpretava anche la terza Norna, Baltraute, Christa Meyer, prima Norna, seconda Norna, Anna Kisseljut, Alexandra Ionis, Voglinde, Velgunde, Flossilde, ovvero le tre figlie del Reno che recuperano infine l'oro all'esondare del fiume, quando sfugge dall'ultimo tentativo di Hagen, Katharina Conradi, Natalia Skrička e Marie-Henriette Reinhold, orchestra e coro del Festival di Bayreuth, Christian Thielemann sul podio per una nuova esecuzione del Ring wagneriano, questa volta in una posizione anche di dirigenza artistica per il Festival di Bayreuth. Ha rilasciato un'intervista tempo addietro in cui diceva una cosa piuttosto curiosa, cioè quando arrivo a Bayreuth mi taglio le orecchie e mi applico delle orecchie nuove, sono le orecchie di Bayreuth. Quando poi a fine agosto il festival finisce, stacco queste vecchie orecchie nuove e metto le mie vecchie orecchie. Questo per dire che conosce molto bene il rapporto del suono nel rapporto fra buca, orchestra, voci, e anche nella costruzione di uno spettacolo. Questi,
0: ecco,
1: Christa Meyer, così sentiamo un po' la ricezione del pubblico.
0: Und auch als Waltraute im Ring. Und danach war sie auch im Holländer und auch im Tristan.
1: Anche è stato anche nell'Olandese Volante, nel Tristano in passato, Christa Meyer.
0: Jetzt noch einmal Magdalena Hinterdoble.
1: E Magdalena Hinterdoble, che è la parte di Gutrune, la parte ingrata, se vogliamo.
0: Gutrune, hier in der Götterdämmerung.
1: Ascoltiamo almeno.
0: Und jetzt war gerade Gunther zu sehen, Michael Kupfer Radetzky.
1: Michael Kupfer Radetzky, l'interprete della parte di Gunther.
0: Hier in Bayreuth am Start. Viel Applaus jetzt für den finnischen Bass Mika Kares.
1: Tanti applausi per Mika Kares, la voce di basso che deve interpretare la parte nera di Hagen,
0: la
1: buia autorità di questo interprete, sì.
0: In Bayreuth gezeigt hat. Und er bedankt sich auch bei den Orchestermitgliedern im Graben hier in Bayreuth.
1: Grazie per queste opere, intanto i messaggi del pubblico, per fortuna che la radio si ascolta solo la musica meravigliosa, infatti le vostre reazioni sono tutte molto positive.
0: Klaus Florian
1: Vogt, applaudito dal pubblico.
0: Zunächst Hornist im Philharmonischen Staatsorchester in Hamburg und später
1: hat er dann le sue
0: noch Gesang studiert und
1: dove ha studiato, il canto, la posizione fissa ad Amburgo e via le altre. Questo cantante oggi è molto famoso, che ha cantato anche alla Scala nel ring, nell'ultimo ring di questo anno. Un cantante dalla vocalità molto particolare, molto chiara, che soprattutto lo ha indirizzato inizialmente, anzi per molto tempo, con le parti di Lohengrin in particolare, le parti più liriche, e anche, diciamo, la sua resa di Siegfried è un Siegfried dal carattere molto solare questa voce, che non a tutti è piaciuto, qualcuno non amava proprio questa caratteristica timbrica molto personale del cantante, sicuramente non una vocalità brunita o più scura, una realtà più scintillante, con una modalità di tenere gli acuti sempre però molto sicuri, molto personale.
0: In der Götterdämmerung, der große Monolog am Schluss.
1: Sta facendo i complimenti, diciamo, comunque ricordando come ha sostenuto, e devo dire ha sostenuto molto bene alla fine di un'opera molto stancante e di un intero ciclo, Camilla Nylund, anche lei è stata Brunhilde al teatro alla Scala, quindi noi abbiamo anche avuto modo di ascoltarla da questi microfoni.
0: Und jetzt kommt der musikalische
1: Leiter. Ehi, yes, kommt der musikalische Leiter. Ecco che arriva il direttore musicale Christian Thielemann, che ha diretto l'orchestra e il coro del Festival di Bayreuth. Mi sembrava giusto almeno così dare conto, no, dell'atmosfera, del calore. Vediamo se abbiamo un minuto per sentire quello che succede quando arriva Markus Lobes con il gruppo del team che ha prodotto questo grande lavoro legato all'intelligenza artificiale, che mi sembra abbia abbastanza diviso il pubblico. Non è detto che fischiassero tutti, ma insomma dissensi ce ne sono stati. Ricordate sempre che il costo del biglietto è anche trovarlo, a Bayreuth non è esattamente minimo, quindi ognuno ha le proprie aspettative. A me Siegfried è piaciuto da semplice ascoltatrice, è giusto, a molti è piaciuto, qualcuno dicendo che non abbiamo fatto abbastanza critica sul canto, è molto difficile farlo finché non finisce
0: l'opera.
1: Vediamo se adesso esce.
0: Und alle Solistinnen und Solisten haben sich jetzt noch einmal vor dem Publikum verbeugt. Und Christian Thielemann lässt einfach nicht locker. Da gibt es auch noch einen dritten Verbeuger.
1: Io direi che a questo punto forse possiamo lasciare, anche perché abbiamo in realtà una parte della trasmissione da concludere, anche con una proposta molto interessante che ci viene dalla Biennale Danza, quindi sì, ci salutiamo con il Festival di Bayreuth, tanto come fosse stata accolta la regia più o meno dalla conclusione, subito a caldo l'avete un po' sentita, poi ci sarà occasione di leggere, spero, sulla stampa specializzata, anche sulla stampa più generalista, quando si lascia un po' di spazio ancora alla musica. Abbiamo ascoltato Götterdämmerung in diretta dal Festival di Bayreuth, e questa era l'ultima delle tre giornate. Un prologo che potrete ritrovare con il riascolto con l'app RaiPlay Sound. È un piccolo grande privilegio che vi offre Radio 3, quello di ascoltare in successione tutto il ring come e quando volete, almeno per una decina di giorni. Potete farlo, potete farvi le vostre idee, riascoltare il professor Quirini Principe, riascoltare la conversazione con Maurizio Gianni, riascoltare persino la nonna di Beethoven, che ha aperto il festival credo ancora per un paio di giorni. Noi chiudiamo questa lunga, ampia pagina, ma molto diciamo condivisa, con molta emozione dal nostro pubblico, che continua a scrivere al 335 5634 296. Direzione pesante retorica, vedi, qualcuno non ha convinto. Per esempio ho trovato la scansione ritmica del finale molto magniloquente più che drammaticamente coinvolgente, però insomma è stato molto coerente in tutto il suo percorso Thielemann. Grazie mille per queste giornate. Bene, chiudiamo qui il Festival dei Festival, la prima parte di questa sera.

0: parte vi ricordo che domani abbiamo un appuntamento molto importante insieme alle 21:15, il concorso internazionale di composizione del 2 agosto, il concerto finale, saremo con Guido Barbieri, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Angius, premiati dalla giuria, poi lo scopriremo insieme domani nel dettaglio. Ma adesso un altro appuntamento importante è quello che si sta tenendo con la Biennale Danza, che è in scena a Venezia fino al 1° di agosto, temperature permettendo, anzi sfidando anche le temperature. Abbiamo con noi per raccontarci questo 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea con la direzione di Wayne McGregor, Roberto Giambrone. Buonasera Roberto, non so se ho detto una cosa inesatta a proposito delle temperature, credo che il caldo si faccia sentire anche...
1: Hai detto bene Andrea, perché è davvero insopportabile a Venezia, soprattutto il tasso di umidità che è davvero incredibile.
0: Tropicale, sì.
1: Tropicale. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Oggi diciamo che tra qualche momento, tra qualche minuto si conclude davvero questa edizione, la 20° della Biennale Danza qui a Venezia, perché è in corso la replica dello spettacolo Scirocco di questa compagnia Wind Dance, una formazione diciamo che si è costituita da poco e che con diciamo la benedizione di John Neumeier, perché appunto lo spettacolo comprende due momenti, una coreografia diciamo a più mani ispirata alla morte a Venezia di Thomas Mann, e poi una nuova inedita coreografia breve ma significativa di John Neumeier, che ci ha deliziati con i suoi racconti qui alla Biennale di Venezia. Un 87enne arzillo e per niente diciamo sul Viale del Tramonto, che giustamente non intende cedere diciamo al tempo, e che appunto ha dato un suo contributo a questa serata conclusiva con una breve coreografia ispirata anch'essa a Venezia, che si intitola appunto il Ponte dei Sospiri, Bridge of Sighs. Ma cominciamo, cioè torniamo, facciamo un passo indietro. Tu dicevi giustamente la Biennale diretta da Wayne McGregor. Wayne McGregor è stato appena confermato per un biennio, la notizia è di ieri. Quindi una delle direzioni più lunghe, quasi quanto quella di Ismael Ivo, che è durata quasi un decennio. McGregor quest'anno completava il suo 6° anno, perché era già stato rinnovato per un biennio. Ebbene, notizia di ieri che Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, ha rinnovato l'incarico a Sir McGregor per altri 2 anni. Che dire, è una notizia accolta con benevolenza, con favore da parte di tutti, perché bisogna dire che in questi anni McGregor ha dato un'impronta molto, molto internazionale, molto variegata e di qualità alla Biennale Danza, per cui diciamo, al di là del fatto che è sempre auspicabile una varietà di sguardi sullo stato dell'arte, è pur vero che se dobbiamo trarre un bilancio, e poi abbiamo cercato di farlo proprio con McGregor che abbiamo sentito, bisogna dire che ha lavorato bene.
0: E poi si è anche molto affezionato, no? Si è veramente, come possiamo dire, si è buttato in questa sfida, non l'ha preso come una carica di onorificenza mentre continuava a fare altro altrove, cioè si è messo veramente dentro.
1: Sì, questo sì, anche se ha continuato e continua a fare altro altrove, perché comunque è ovviamente un artista corteggiato da teatri di tutto il mondo, però devo dire che sì, ci ha creduto, ha portato una ventata di novità, è una presenza che si vede anche in questi giorni, non si è perso uno spettacolo, era lì e trovava una parola per tutti, insomma. Riflettevo prima su questa accoglienza del crepuscolo degli dèi, no? Questo dissentire al teatro, che forse veramente è rimasta una prerogativa della lirica, perché purtroppo nel teatro e nella danza non esiste più. Una
0: Ma
1: volta
0: noi
1: si
0: diciamo
1: faceva.
0: che diciamo che c'è solo il teatro e c'è pochissimo teatro lirico, quindi diciamo, speriamo che nelle giuste dosi ci sia un po' dappertutto, perché anche noi lo
1: E no,
0: troviamo poco. Ecco.
1: invece non è così, perché purtroppo una volta si dissentì, il pubblico diceva la sua, insomma, ecco, forse rimane ancora un poco più nella lirica che
0: Ah,
1: non,
0: ecco, ma è
1: certamente non
0: interessante
1: nella
0: questo.
1: danza, insomma. Quest'anno si è un po' divertiti, ecco, tra addetti ai lavori che stavamo lì ad accogliere tutti gli spettacoli uno dopo l'altro, e questo è stato l'anno delle standing ovation, cioè la sensazione è che il pubblico rimanga contento sempre e comunque, che addirittura sia di una generosità quasi, diciamo così,
0: Eccessiva. Cioè,
1: eccessiva. E
0: diciamo.
1: allora ci si chiede, ma come, non ci sono differenze, ecco, non c'è modo di capire quanto una cosa sia diversa, migliore o peggiore dell'altra. Ecco, è strano, è un fenomeno sul quale forse converrebbe riflettere un po', ecco, la fruizione, il pubblico, le abitudini, eccetera. Adesso non lo dico in particolare per uno, o per uno spettacolo, per uno piuttosto che l'altro spettacolo. Diciamo che
0: Una sensazione
1: ovviamente
0: generale, una sensazione che ho avuto in alcuni
1: sensazione
0: casi anche
1: generale.
0: io. Sì, sono d'accordo.
1: Perché è ovvio che poi in un cartellone così variegato come quello della Biennale Danza ci sono stati gli spettacoli, diciamo così, deludenti, altri anche sorprendenti, e però appunto difficile, se ci si dovesse basare sulla reazione del pubblico, sarebbe difficile poter spiegare perché uno spettacolo in realtà è migliore dell'altro, ecco. Ma detto questo, andiamo con ordine. Due parole le spenderei su questo spettacolo che sta per terminare, la replica di questo Scirocco di Wind Dance, perché è curioso che quest'anno ci sono stati due sguardi su Venezia e in particolare sulla morte a Venezia, no? In particolare questo spettacolo, questa compagnia che è formata da danzatori over 40, ha voluto appunto debuttare, perché si è formata da poco, proprio con un omaggio al romanzo di Thomas Mann, che appunto fa serata insieme a questo breve pezzo di Neumayr sul Ponte dei Sospiri. Ecco, questo è uno spettacolo strano, perché in realtà del romanzo di Mann rimane soltanto una vaga ispirazione, e forse la cosa più interessante, perché poi è uno spettacolo, ecco, forse il limite di questo spettacolo è che ci hanno messo mano in troppi. Sono diversi coreografi che si sono riuniti per coreografare tre momenti diversi dello spettacolo. Ovviamente li citiamo: sono Imre e Marne van Opstal, Omar Roman de Jesus, Rainer Behr, e in video, perché ha fatto anche un contributo video, Javier de Frutos, che forse è il contributo più interessante tra tutti, perché è un video di raccordo, un po' da collante tra i diversi momenti danzati, ironico, dissacrante, dove c'è questo attore, danzatore, che racconta un po', cioè immagina di dialogare, lui sarebbe Thomas Mann, immagina di dialogare con Aschenbach, cioè il protagonista di Morte a Venezia, e quindi in una sorta di seduta psicoanalitica Aschenbach racconta un po' quelli che sono, diciamo, i suoi tormenti dell'animo e dello spirito, ripercorrendo un pochettino la vicenda che tutti conosciamo, no? Di Morte a Venezia, di questo intellettuale, artista di mezza età che rimane sconvolto dall'incontro con questo giovane, questa creatura, che è Tazio, e il quale viene sacrificato, diciamolo subito, nello spettacolo, perché in realtà non c'è. Viene evocato, ovviamente viene nominato, però poi non c'è un personaggio Tazio, anche perché, appunto, come dicevo prima, essendo tutti over 40, sarebbe stato veramente difficile poter dare
0: Certo.
1: forma, corpo al giovane
0: Però tutti
1: Tazio.
0: over 40, alcuni nomi formidabili però della danza, anche
1: Sì.
0: della grande danza, insomma, Diana Vishneva per esempio, no? Visto che è stata una grande
1: Sì, no, ma tutti
0: danzatrice e tanti
1: straordinari
0: altri.
1: con una storia, delle esperienze straordinarie. Infatti non sto a discutere sulla qualità
0: Però forse la
1: del
0: maionese
1: gesto.
0: non è montata come forse
1: Sai,
0: doveva.
1: è un po' che, sì, forse ci sono troppi ingredienti, troppe mani che hanno dato il loro contributo. Ripeto, secondo me, ma non solo secondo me, perché poi ci siamo un po', sai come in questi casi ci si parla dopo gli spettacoli, tra addetti ai lavori, tra artisti. La parte veramente più interessante è proprio questo video, perché è ironico e dissacrante, no? Sembra, perché all'inizio comincia proprio con questo contributo video, sembra che voglia portare questo spettacolo verso una riflessione, come si dice, meta teatrale, meta coreografica in questo caso. E divertirsi un po' a destrutturare il romanzo, eccetera. Poi, però, invece, la danza è un pochettino, come dire, ammicca un po' troppo a uno stile anni 80, a cominciare dai costumi che sono firmati da Boss addirittura, per cui insomma c'è anche una firma d'autore nei costumi, che però sono un po' troppo connotati anni 70, cravatte, pantaloni a zampa d'elefante, insomma, sembra quasi, come dire, citare il periodo in cui Visconti girò il suo
0: Stavo
1: Amurti a
0: per dire la
1: Venezia.
0: stessa cosa, insomma. Senti, Roberto, siccome noi abbiamo un tempo, ancora qualche minuto, però tu ci hai portato un'intervista a Wayne McGregor abbastanza corposa. Che dici, la vogliamo un po' iniziare
1: La
0: ad ascoltare?
1: sentiamo anche perché appunto fa un po' il bilancio di questa edizione e si sbilancia poco, però interviene sul tema, sul lavoro del futuro, sul lavoro che lo aspetta in questi prossimi 2 anni. Ascoltiamola.
0: Sentiamo Wayne McGregor.
2: Wayne McGregor, il tema di quest'anno della 20ª edizione della Biennale Danza è Il tempo non esiste. Time does not exist. Si ispira alle teorie del fisico Carlo Rovelli e dunque lo si può intendere in questo senso scientifico. Però, avendo visto gli spettacoli di quest'anno, questo tempo è anche un tempo storico, un tempo autobiografico, è un tempo che riguarda anche la stessa storia della danza. Perché abbiamo visto la compresenza di stili, linguaggi diversi in uno stesso lavoro. Come si può dunque intendere questa espressione, il tempo non esiste, legandolo alla danza?
3: I think it's such an interesting question. You know, the Ravelli idea is that time isn't a thing like a river that's objective and a thing that we understand.
4: Allora, l'espressione è veramente molto interessante, perché il tempo non può essere concepito, secondo Rovelli, come una cosa, un oggetto, come ad esempio un fiume, ma è il risultato, al contrario, di relazioni e interazioni. E così la danza. La danza è il risultato di relazioni e interazioni. Ecco, il senso del tempo è diverso per ognuno di noi, non c'è nessuna idea di linearità e lo stesso corpo contiene tantissimi tempi, il tempo dettato dal livello cognitivo, dal fluire del sangue, ad esempio, dal battito del nostro cuore, quello che noi sentiamo. Ecco, quindi il modo in cui lo sperimentiamo cambia di continuo. Il tempo viene esplorato nelle diverse opere in modo diverso. Pensiamo a Bangarra, dove il tempo è un tempo ancestrale o geologico che viene esplorato, 16.500 anni di storia. Mamela invece è una poetessa che usurpa in qualche modo la danza tradizionale africana per creare una forma minimalista, che in qualche modo è una controparte perfetta per il lavoro di Molise. Melissa Fanley. Melissa Fanley, che ha l'età di 71 anni, presenta un lavoro che ha progettato più di 40 anni fa, facendo seguire una performance in cui lei è la performer, quando invece abbiamo un artista molto più giovane che rappresenta quell'opera che lei stessa ha progettato per se stessa 40 anni prima. Quindi queste connessioni, come se fossero connessioni dendritiche, dice, tra il passato e il presente, creano quindi una connessione tra le tre dimensioni, tutte quante hanno la loro voce. E se guardiamo il film che abbiamo fatto sui 20 anni della storia della Biennale Danza, quindi l'edizione ufficiale di Biennale Danza, non viene presentata come una descrizione lineare di ciò che è stato fatto negli anni, ma vediamo dei frammenti che sono sorprendentemente a volte connessi l'uno con l'altra. Quindi facciamo appunto vedere questo ecosistema plurale della danza, dove non esiste in verità passato o presente, ma esiste in realtà qualcosa che è associato al presente, il nowness lo chiama, quindi quello che è ora. Un lavoro quindi che è ciclico, dove però non riusciamo a vedere necessariamente in modo chiaro il passato, il futuro.
3: Cyclical rather than it is linear towards the future. There's not a past and a future. Really, it's all about now, and that's what contemporary dance is. It's this sense of nowness.
2: Il Leone d'Oro a Bangar, la compagnia di aborigeni australiani, e il Leone d'Argento a Mamela Nyanza, sudafricana. In un caso abbiamo l'eredità pesante del colonialismo che ha lasciato dei segni e delle ferite ancora oggi aperte. Nell'altro caso una realtà complessa, tragica per certi versi, dell'apartheid e della situazione odierna del Sudafrica. Loro stessi hanno presentato degli spettacoli dunque che parlano di questo, molto politici. Allora mi chiedo, anche la scelta di assegnare questi riconoscimenti, questi leoni, è anche una scelta politica?
3: I mean, of course, you know, dance is political. You know, it's always been political. Our bodies are political. You know, one could say that our bodies are.
4: La danza è politica, così come anche il nostro corpo. In realtà è un corpo politico. Il nostro corpo è il nostro primo territorio e il modo in cui viene cambiato, contemplato e formato in realtà è una posizione politica. Come direttore di Biennale Danza ho voluto allargare un po' la rete dei Leoni d'Argento, in particolare rispetto al passato, pensando ai meravigliosi artisti che ci sono in tutto il mondo. Bangar, in particolare, rappresentano la prima nazione e loro celebrano in qualche modo il loro passato. Fanno un lavoro veramente molto bello in un tempo in cui esiste ancora il razzismo e l'esclusione, e quindi questa è una piattaforma molto importante per loro. Mamela in realtà è interessante perché è una giovane artista che lotta contro un sistema che continua a non supportarla. Lei stessa si è dovuta autoprodurre in Sudafrica per poter fare le sue performance negli spazi in cui ancora non si sente la benvenuta. Ho pensato che questa fosse quindi una grande opportunità per la Biennale, per dire e per esprimere come noi diamo valore, siamo interessati e rispettiamo queste forme di arte, anche perché celebrando e quindi dando risalto a queste forme di arte diversa, noi possiamo promuovere l'empatia di cui abbiamo bisogno. Siamo quindi molto lieti e orgogliosi della nostra posizione, anche politica in questo senso, e di aver in questo modo partecipato e fatto sì che si partecipasse a questa conversazione su che cos'è la danza, chi è che fa danza e chi è che guarda la danza.
3: What is dance? Who is allowed to make dance and who comes to watch dance?
2: E come immagina il futuro della Biennale Danza? Si conclude quest'anno il sesto anno di direzione, possiamo dire di avere visto una varietà incredibile di opere, di linguaggi, di storie, una forte connotazione politica, come diceva prima. Il mondo nel frattempo peggiora, va verso una situazione fuori controllo per certi aspetti, e allora la danza dei prossimi anni, che cosa dovremmo vedere alla Biennale Danza i prossimi anni?
3: I think the first thing to say is that, you know, I'm very privileged and proud to be continuing as director. I'm really excited that I have a kind of a mission that we're doing together in Biennale.
4: Innanzitutto devo dire che sono veramente onorato e mi sento privilegiato nel poter continuare la mia direzione per altri 2 anni, portando avanti questa missione condivisa all'interno della Biennale. Dal punto di vista strutturale abbiamo investito molto nelle opere e nei creatori affinché generassero nuovi lavori, e anche questa è una dimensione politica. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di viaggiare per il mondo a comprare spettacoli preconfezionati da portare a Venezia. Il mio interesse è sempre stato quello invece di costruire un dialogo con gli artisti, mettendo a frutto le nostre risorse istituzionali per aiutarli a creare, perché sappiamo che la situazione attuale per chi produce arte è davvero difficile. Per i prossimi 2 anni non ho un'idea preconfezionata a cui cercherò di adattare i lavori. Al contrario, cercherò di intercettare in tempo reale quali siano le questioni e le domande più urgenti del presente e quali artisti stiano dialogando con questi temi attraverso la loro lente. Sicuramente in queste ultime edizioni abbiamo visto opere che diventano sempre più politiche. Si avverte la rabbia nei lavori, la volontà di liberarsi dai vincoli. Al contempo, però, dobbiamo dare risalto anche al mezzo come messaggio di per sé, come pura gioia nel prenderci qualche momento in cui osserviamo e vediamo le cose e ci prendiamo appunto il nostro tempo. Se guardiamo l'opera di Emmanuel Gatt, ad esempio, è veramente il potere della creatività, un'opera veramente molto bella. Ci fa vedere come la collaborazione possa di fatto portarci al cambiamento. Nel futuro credo che vedremo molti lavori complessi, crudi, taglienti, ma bilanciati dalla potenza, dalla bellezza e dalla risonanza di opere che esplorano semplicemente le capacità del corpo umano di esprimere qualcosa di profondo. Lavori che ci toccano e ci aiutano ad avvicinarci alla comprensione degli altri, anche di chi forse non riconosciamo come simile a noi. And why does that touch us? And why does that help us get closer to an understanding of others that perhaps we don't recognize as the same?
0: Questa è la voce di Sir Wayne McGregor per il futuro ancora alla guida della Biennale Danza, raccolta per noi da Roberto Giambrone. Abbiamo pochissimi istanti, quindi ti chiederei se vuoi aggiungere qualcosa, anche suggerendoti che forse negativo, diciamo positivo, dell'immagine di una attenzione del pubblico ugualmente distribuita con una generosità forse eccessiva, c'è anche l'aspetto che quando i temi diventano molto politici si prende sì la qualità della creatività, ma si preme anche l'idea di fondo, quindi lì ci può essere una partecipazione che sembra un po' unanime, no? Forse anche questo è un aspetto di cui tener conto, e davvero in questo la danza sì. Interpreta i nostri tempi meglio che altri palcoscenici e meglio che altre discipline.
1: Ma sì, certo, ovviamente laddove prevale il politico, l'urgenza, come in tantissimi spettacoli che abbiamo visto in questa edizione della Biennale Danza, ovviamente si guarda un po' meno, si è meno, diciamo, esigenti sull'aspetto, diciamo, chiamiamolo così, estetico, anche perché ovviamente trattandosi di esperienze che vengono da paesi del mondo a noi molto, da noi molto distanti, non possiamo applicare l'analisi, come dire, lo sguardo di noi occidentali a fenomeni che appunto per noi è più complesso dover decodificare. Quindi certamente il valore principale di questa, almeno delle edizioni di quest'anno, ma anche di quelle degli anni passati, quest'anno forse anche un po' di più, è appunto il senso politico importantissimo che va certamente premiato, e forse questa riconferma è in qualche modo il premio che si vuole dare a questa linea. Se ho un minuto vorrei al di là di quello che abbiamo detto, condivisibilissimo e dunque certamente promossa a pieni voti questa edizione della Biennale, mi porto nei miei occhi e nel mio ricordo una straordinaria Cassandra Trenary, che ha interpretato State of Darkness, che sarebbe la versione della Sacra della Primavera, coreografata da Melissa Fanley. Melissa Fanley è stata in questi giorni alla Biennale, lei stessa protagonista di uno commovente assolo dedicato a Kit Haring, e in particolare Cassandra Trenary, che è stata prima ballerina all'American Ballet Theatre e poi è attualmente al Wiener Stars Opera con la direzione di Alessandra Ferri, ha interpretato in maniera veramente sorprendente questa Sagra della Primavera, diventando lei stessa un'orchestra, cioè unica interprete che non cercava di raccontare il libretto, la storia della Sagra della Primavera così come ce l'ha tramandata la storia della danza, ma appunto allo stesso tempo vedevamo tutti i movimenti, tutta la complessità di questa narrazione, di questa sorta di fiaba profana, no? Nata con Stravinsky e Nijinsky all'inizio del Novecento. Una interprete straordinaria, di un'essenzialità e di una complessità, perché pur essendo un pezzo composto da Melissa Fanley nel 1988, ha dentro, come dire, la quintessenza, un sincretismo tra il postmodern di Melissa Fanley e l'eredità di un classicismo di cui, diciamolo pure, non possiamo fare a meno.
0: Ebbene, questo speriamo anche che abbia una vita ulteriore come spettacolo, è molto probabile, quindi ci sarà anche occasione di riparlarne. Io ti ringrazio moltissimo, Roberto Giambrone, per tutto il racconto, ma anche la riflessione sul piano critico, e anche per averci portato una lunga chiacchierata con Wayne McGregor. Roberto Giambrone, per tutto il racconto, ma anche la riflessione sul piano critico, e anche per averci portato una lunga chiacchierata con Wayne McGregor, che aveva sicuramente molto

Questa è la voce di Leontine Price in una esecuzione che va dal sublime al camp in pochi istanti, grazie al divertimento, alla generosità del grandissimo soprano americano afrodiscendente, che nel suo unico disco crossover, lei che con la voce poteva davvero tutto, si divertì a lavorare con André Previn, anche qui aveva riorchestrato il pezzo di Hollander, Falling in Love Again, e dalla voce così molto aspra e da cabaret da quattro soldi, come era previsto, di Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro, diventava un pezzo di musica post-wagneriano, visto che siamo stati in compagnia della musica di Wagner fino a poco fa. Mi sembrava un bello omaggio a tutto un mondo musicale, fra l'altro appunto era presente in uno degli spettacoli della Biennale questa canzone. Noi arriviamo a uno spazio che vogliamo presentare rapidamente, perché tempo poi magari non c'è e dobbiamo disporci all'ascolto, ma che davvero si salda molto molto bene con quanto abbiamo ascoltato a partire dalle 16 di oggi, ovvero la Götterdämmerung di Beethoven, la Götterdämmerung di Wagner, riflettendo a lungo anche sul significato del dramma wagneriano. Perché a proposito del quartetto in do diesis minore opera 131, il quartetto numero 14 di Beethoven, nel suo saggio su Beethoven scritto nel 1870 da Wagner, proprio questo lavoro è preso ad esempio fra gli altri, ma più di altri, per la sua capacità di travalicare le forme e creare una forma nuova, differente, anche un flusso sonoro sviluppato quasi senza soluzione di continuità, e anche nell'idea di Wagner l'immagine, soprattutto nel primo movimento, l'adagio ma non troppo, della melancolia assoluta. È uno degli elementi di ispirazione per il compositore tedesco per creare delle forme nuove e un racconto musicale che non si interrompesse, come abbiamo detto in più momenti, fermandoci sulla costruzione drammatica, drammaturgica e musicale dell'Anello del Nibelungo. Ma adesso invece il quartetto in do diesis minore opera 131 di Beethoven, che nasce peraltro nell'agosto del 1826, fra la fine del 1825 e viene terminato il 15 agosto del 1826, quindi siamo veramente al bicentenario di questo lavoro. Come ce lo presentano? Ce l'hanno presentato il 4 di marzo all'Auditorium Parco della Musica i magnifici musicisti del quartetto Eben, Pierre Colombelle e Gabriel Le Mégadur ai violini.

Alla viola Elan Clément e Yuka Okamoto al violoncello, all'interno dell'integrale dei quartetti per archi dedicati appunto interamente alla produzione beethoveniana e proposti all'auditorio del Parco della Musica meritoriamente nella stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il quartetto, scritto appunto fra la fine del 25 e l'agosto del 1826 e poi proposto successivamente. La prima esecuzione avvenne a Vienna nel 1828, postuma Beethoven non c'era più, è articolato in 7 o 6 a seconda di come lo si vogliono distinguere, perché alcuni sono di grande brevità, movimenti, adagio ma non troppo, è molto espressivo, allegro molto vivace, allegro moderato in fa diesis minore, al suo cuore l'andante ma non troppo, molto cantabile con le variazioni, e presto, e infine la parte finale, adagio quasi un poco andante, l'allegro che poi si conclude con un grande fugato. Davvero il quarto movimento è quello centrale per la sua struttura e anche per come vengono costruito questo tema, con variazioni, alcune semplici, alcune brevissime, alcune in cui il tema addirittura quasi sembra scomparire. Davvero il superamento in alcuni momenti delle forme conosciute fino allora, ma anche una preconizzazione di quello che il Novecento addirittura avrebbe portato, non soltanto Wagner. Ascoltiamo il quartetto in do diesis minore per 131 di Ludwig van Beethoven, come il 4 di marzo è stato proposto al pubblico del Parco della Musica della Sala Sinopoli dal quartetto Eben, in un concerto magnifico che chi è stato presente dal vivo ha trovato formidabile e non ha smesso di applaudire. Vediamo se sarà lo stesso per voi, scrivete se volete, anche se siamo a tarda ora, al 335 5634 4296.

Vi avevo detto che era una serata che è stata accolta con un calore che difficilmente si ritrova nelle serate di musica da camera, un vero e proprio entusiasmo accesissimo che ha accolto l'esecuzione del quartetto in diesis minore per 131 di Ludwig van Beethoven nella serie integrale dei quartetti per archi condotta in più stagioni dal quartetto Eben all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un vero e proprio evento musicale per la città di Roma, dove è stato registrato il 4 di marzo scorso, in questo caso alla Sala Sinopoli dell'Auditorium, il Parco della Musica, con il quartetto composto da Pierre Colombel e Gabriel Le Mégadur ai violini, e Hélène Clément alla viola e Yuya Okamoto al violoncello. Era il quartetto che soltanto nell'allegro conclusivo permette di ritrovare una forma più puramente, evidentemente vicina alla forma sonata che è stata elusa in modi molto diversi fra loro tutti i sei movimenti precedenti. Grazie, un bellissimo regalo del Beethoven, del quartetto Eben e del vostro Musica Misteriosi per larghi tratti contemporanei che va ascoltato molte volte. Ecco, il testo non è finito, ma c'entra comunque anche in questa sola prima parte che noi riceviamo adesso, davvero il nucleo pulsante della qualità della musica di Beethoven, che tanto aveva impressionato Richard Wagner, ricordiamolo questo, ed è un bel modo per saldare la lunga prima parte della nostra serata con l'esecuzione della Götterdämmerung in diretta dal Festival di Bayreuth, a chiudere la settimana dedicata all'esecuzione dell'Anello del Nibelungo e all'inaugurazione con la Nona Sinfonia diretta, tutta diretta da Christian Thielemann, e infine questa esecuzione del quartetto beethoveniano che era stata registrata, lo ricordo, il 4 marzo scorso al Parco della Musica di Roma. Domani, se avrete voglia di tornare con noi, saremo in un orario più consueto e alle 21.15 ci collegheremo, forse qualche minuto prima sicuramente, in diretta da Bologna con Guido Barbieri per seguire i musicisti. Sono Michael Bondanelli, Teo Montero Rey e Jorge Colnavarro che propongono la loro musica insieme a quella di Beethoven per il concerto conclusivo dedicato al concorso internazionale di composizione del 2 agosto, che naturalmente ricorda l'orribile strage strage neofascista che uccise così tante persone, che ha lasciato un segno indelebile nella città di Bologna. Alle 23 vi trasmetteremo poi ancora musica di Beethoven insieme a quella di Mozart con l'orchestra della Toscana, il violinista Simon Zhu e Mi Gyu Song come direttore. E siamo arrivati alla fine della nostra lunga giornata, non direi soltanto serata, a cui avete preso parte in tanti, e vi ringraziamo davvero per averci seguito. Ringrazio Valerio Giannetti che è stato in regia tutto questo tempo con me, Andrea Penna, e vi ringrazio insieme a me Marina Baglivo che è stata in console con Andrea Perrone e Francesco Napoleoni. È una serata e un pomeriggio che sono cominciati alle 15.45. Il lavoro è quello svolto da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, con la cura di Monica D'Onofrio, cioè le persone che preparano ogni giorno il programma per voi. Programma Radio Pursuit che finisce e che torna domani, ma che vi lascia adesso in compagnia della musica di Battiti. Un saluto da Andrea Penna.

Questa è la voce di un cantante brasiliano che quindi è madrelingua portoghese, una lingua europea parlata in Brasile, un paese latinoamericano, l'unico paese del continente in cui non si parla lo spagnolo, e questa voce però l'abbiamo sentita parlare francese. In questa canzone descrive l'esperienza di essere straniero, di essere lo straniero. È la voce di Rodrigo Amarante in un brano tratto da Cavallo, il primo dei suoi due album solisti uscito nel 2013. E questa è la voce che oggi apre Battiti. Buonanotte a tutte e a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, Danina Terruzzi, Ghighi di Paola, Simone Sottili, Antonia Tessitore e Chiara Colli. Siamo partiti da questa Mon Nom di Rodrigo Amarante per introdurre quello che sarà il filo conduttore di questa notte, ovvero l'incontro tra diverse culture, in artisti che scelgono di raccontare in musica un vissuto che riflette il sentirsi divisi tra più culture, il voler unire elementi che appartengono a linguaggi, a lingue musicali lontani, il sentimento di appartenenza o di estraneità a determinati contesti culturali. Ovviamente è un argomento che può prendere tantissime direzioni diverse, che questa notte incontra produzioni piuttosto recenti di artisti e di artiste che nella contemporaneità si trovano ad affrontare una questione che sempre è stata al centro dell'esperienza umana e quindi anche dell'arte e della musica. Come dicevamo, abbiamo iniziato con un brano di un cantante di Rio, soprattutto famoso nel suo paese d'origine, in Brasile, per essere stato membro di un gruppo, di un quartetto pop rock chiamato Los Hermanos. Tra l'altro anche qui abbiamo un nome spagnolo in un paese che invece è luso parlante. Nel 2013 Rodrigo Amarante ha presentato il suo primo album come solista, scritto poco dopo la sua decisione di andare a vivere a Los Angeles, e che è incentrato proprio sul tema dell'esilio, dell'essere lontani da casa. E tra tutti i brani quello che abbiamo ascoltato è sicuramente quello più esplicito dell'intero disco. È l'unico brano cantato in francese, mentre il resto dell'album è o in inglese o in portoghese. Tutto il testo del brano fa riferimento a una sorta di disagio dato dal tentativo di appartenere, di essere visti, di essere capiti, di essere accettati. Altri versi invece si spostano sul raccontare l'importanza del sentimento di appartenenza a qualcosa che sentiamo dentro di noi, che ci è dato senza possibilità di sceglierlo e che continuiamo a portare dentro indipendentemente da dove ci spostiamo. Per forza ricerchiamo quando dobbiamo trovare un punto di riferimento e un appiglio per riconoscerci. Il primo album solista di Elana Sasson si intitola In Between, ed è curioso perché, per quanto ci sia dentro il suo disco Conoscerci, il primo album solista di Elana Sasson si intitola In Between, ed è curioso perché, per quanto ci sia dentro il suo disco, appunto, il primo con composizione

È un termine che soprattutto nel suo significato inglese allude proprio all'essere tra diverse cose. E questo un po' richiama anche alla fatica che questo essere così appunto tra tante cose può portare. Elana Sasson è una cantante di origini persiane, curde e americane che studia jazz a Valencia. Da In Between ascoltiamo Bahari Digar.

Siamo passati ad ascoltare la voce di Angie, una cantante nata in Mongolia con un'infanzia vissuta imparando canzoni e danze tradizionali. Dopo una prima parte di formazione universitaria ad Ulaanbaatar, si è spostata all'Università di Musica e Teatro di Monaco per studiare jazz e per laurearsi nel 2020. Tra il 2018 e il 2025 ha pubblicato 4 dischi, si è esibita regolarmente sia in Mongolia che in Europa e ha portato la sua musica anche in Corea del Sud attraverso il Goethe Institut. Il brano che abbiamo ascoltato è la traccia che dà il nome al suo terzo album, Ulaan, in cui Angie, nella sua lingua madre, dice: «A volte mi avvolge l'oscurità, ma vedo bene quella luce che indica la mia strada. Sono un momento nel tempo, la fine nell'inizio, io esisto nel mezzo, dall'interno e dall'esterno, io sono Ulaan». Ulaan è il soprannome con cui Angie è chiamata in famiglia, e in questo album lei racconta come dire queste parole, io sono Ulaan, usando tra l'altro questa sorta di spoken word che abbiamo sentito, e la sua lingua madre, siano un modo di ricordarsi chi è e darsi forze. Dice: io devo ricordarmi chi sono e questa canzone mi dà forza. Anche in Sonor, album successivo a Ulaan, uscito nel 2025, è un ulteriore passo nella definizione della sua identità artistica, in cui coesistono culture diverse. La direzione è quella dell'apertura, di trovare un modo per sentirsi sempre più in grado di parlare al mondo, è una consapevolezza sempre più marcata del proprio percorso, in cui l'unione delle varie esperienze che sono lontane nel tempo e lontane nello spazio geografico, anche se fonte di sentimenti di nostalgia, sono sempre più elementi attraverso cui autodeterminarsi, cambiare, sentirsi diversi e in un certo senso accettare anche la perdita della purezza, in questo senso anche culturale, arricchisce.

Girl Hall da Sonor di Angie, mentre continuiamo questo percorso notturno tra narratori contemporanei di un vissuto meticcio, di esperienze che uniscono più culture, dei processi che accompagnano vite in cui più paesi coesistono. Angie è un'artista che unisce il folk della Mongolia, il paese in cui è nata, e il jazz, per cui rimaniamo un po' in questo ambiente musicale andando ad ascoltare un'altra jazzista. Sun Mi-hong è una batterista nata e cresciuta in Corea, ma che vive da 10 anni ad Amsterdam. Anche lei, come Angie, si è spostata in Europa per studiare, tra l'altro hanno più o meno la stessa età, sono nate nel 91 e nel 90, e nel suo ultimo quarto album dal titolo Fourth Page, Meaning of a Nest, condivide la sua riflessione, la sua presa di consapevolezza e la sua esperienza vissuta di questo viaggio ormai decennale dalla Corea del Sud all'Olanda. Meaning of a Nest vuol dire significato di un nido, ed è un disco che cerca di raccontare appunto la sua esperienza, l'esperienza di quest'artista nel costruire, oltre ovviamente anche una carriera e, come dicevamo, un'identità artistica, anche una nuova comunità e una nuova casa, un nuovo nido in cui poter mettere nuove radici. Parlando di questo suo ultimo lavoro, spiega come lei abbia cercato di evitare il fatto di essere coreana, cosa che ovviamente è sempre stato difficile. Ha cercato di essere qualcosa d'altro, magari qualcosa di europeo, e come la musica abbia aiutato lei a costruire una sorta di protezione, apprezzare di avere qualcosa che nessun altro ha. E racconta bene cosa vuol dire crescere e anche evolvere lontano da casa.

La parte finale della suite A Never Wilting Petal, la terza parte si intitola Blossom, contenuta in Fourth Page Meaning of a Nest di Sun Mi-hong, qui con Alistair Payne alla tromba, Nicola Ricci al sax tenore, Cherim Im al piano e Alessandro Fongaro al basso. E continuiamo a parlare del concetto di nido, del concetto di casa, con un brano dal titolo Sister Said Home is a Direction dell'album Like the Sky I've Been Too Quiet di Ganavia, artista newyorkese di origini Tamil Nadu, che nel suo lavoro, come ascolteremo, fa coesistere l'inglese e il Tamil. Like the Sky I've Been Too Quiet è un album del 2024, suo secondo disco, uscito per l'etichetta diretta da Shabaka Hutchings, Native Rebel.

0: Penna Avia è una cantante multistrumentista compositrice statunitense nata da una famiglia indiana, uno stato a sud dell'India chiamato Tamil Nadu, dove lei poi è andata, si è spostata da adulta per studiare la tradizione vocale carnatica che è tipica di quella regione. E nella sua produzione discografica, che è tra l'altro molto prolifica e molto veloce, utilizza elementi di entrambi questi suoi mondi musicali. Noi abbiamo ascoltato un brano del suo secondo album, a cui poi sono seguiti Daughter of a Temple, che è stato realizzato insieme ad altri 30 artisti invitati da lei a collaborare, e Nilam, che è uscito a fine maggio del 2025, al cui centro c'è una riflessione sui ritmi della vita e l'importanza di trovare un luogo in cui anche stare fermi, in cui stare proprio. E la prossima artista che andiamo ad ascoltare è Likantia, nome d'arte di Lakshmi Ramgopal. Anche lei è nata negli Stati Uniti ed è di origini indiane. Il suo primo EP uscito nel 2014 si intitola proprio Migration, mentre a fine 2024 ha pubblicato un album full length dal titolo Samvisera, che è parte di un lavoro di teatro danza in cui si uniscono tradizioni culturali del suo vissuto migratorio con la danza classica indiana, poesia sanscrita medievale, anche qui musica carnatica, ispirazioni date dalla natura, in particolare dagli uccelli dell'Asia meridionale, e in più movimenti letterari della lotta per l'indipendenza dell'India per creare un immaginario ecologico che trascende i confini temporali. Conoscenza culturale e disgregazione, oltre a elementi di storia personale, che in questo caso, come anche molta della produzione di Ganavia, ha al centro il tema della maternità e della discendenza.
1: Guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: padukutti guruvi,
2: padukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: padukutti guruvi,
2: padukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: padukutti guruvi,
2: padukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi,
2: guruvi, guruvi,
1: padukutti guruvi,
2: padukutti guruvi,
1: guruvi, guruvi.

0: Kuruvi e Bird Song sono i titoli di questi due brani di Licantia, mentre andiamo a presentare l'ultima artista che condivide con i nomi che abbiamo ascoltato poco fa la discendenza indiana e il racconto di una migrazione da quella regione del mondo verso l'Occidente, nello specifico verso gli Stati Uniti. Ganavia è di New York, Licantia è di Chicago e Plum Girl, che è il nome d'arte di Soumya Somanath, vive in Texas. Ha origini nello specifico indostane e unisce nella sua formazione, nella sua produzione, sia studi classici occidentali che indiani. Nel suo ultimo disco, che è il suo secondo album, uscito a luglio di quest'anno, è intitolato Unnameable Glory, Plum Girl si domanda se esista una completezza che superi, che vada oltre il linguaggio, il credo e la tradizione, e se sia quindi possibile onorare la ricchezza creativa delle culture riuscendo comunque a vedere le divisioni che esse creano. Al centro c'è un punto importante, uno dei temi forse più profondi attorno al quale gira la puntata di questa notte di dibattiti, cioè il desiderio a volte per un artista, ma in assoluto per una persona, di osservare, riflettere ed eventualmente anche appunto creare liberamente, con curiosità. E come spiega Plum Girl, tra l'urgenza di definire, di riconoscersi e la bellezza di ciò che non può essere contenuto.
1: Dance to music the way
2: that it feels.
3: Oh, I know that song!
4: Watch this.

DNA e Three People Words, due brani di Plume Girl da Unnameable Glory, lavoro in cui lei aspira a liberarsi dai confini culturali pur utilizzando i linguaggi dati proprio da questa sua storia fatta di incontri, di usanze, musiche e linguaggi artistici provenienti da parti diverse del mondo. E siamo quindi passati poi all'ascolto di un altro disco che va un po' in questa direzione, ovvero Das Nuvens di Fabiano do Nascimento. Lui è un chitarrista, è nato in Brasile e trasferitosi da adolescente nel sud della California. Lui per esempio non è un musicista che espressamente tratta il tema della migrazione e del dislocamento nei suoi dischi, anche se ovviamente dal punto di vista musicale è chiara l'intenzione di utilizzare come ispirazione la tradizione musicale del suo paese d'origine, che tra l'altro in questo caso è particolarmente fertile e riconoscibile, oltre che riconosciuta. In questo disco però Fabiano do Nascimento ha voluto concentrarsi proprio sulla bellezza dello scambio culturale fatto attraverso la musica, e per farlo, oltre a unire elementi della musica brasiliana classica e contemporanea più conosciuta con i linguaggi più pop, quindi più vicini al contesto in cui lui adesso vive, ha voluto anche ricercare, pescare nell'ampio spettro della musica indigena brasiliana che lui ha studiato nel tempo. Il titolo di questo disco, Das Nuvens, quindi delle nuvole, fa riferimento un po' anche qui alle forme, non forme. Ritroviamo un po' anche la ricerca di Plum Girl, cioè il desiderio di unire tutto quello che si è, quello che si è visto e sentito e ci si porta dentro, senza che questo costringa nella creazione.

0: Chiudiamo ora questa parentesi interna al tema principale della puntata Dibattiti di questa notte, che tratta l'esperienza della migrazione, degli incontri culturali, dei percorsi artistici di chi vive composto da e diviso in più tradizioni. Abbiamo sentito ora due album che parlavano del bisogno anche di liberarsi dai limiti che un'identità culturale o più identità culturali possono dare. Abbiamo già visto che in alcune parabole artistiche, tipo quella di Angie, la maturità arriva anche insieme al desiderio di aprirsi, di rendere il proprio messaggio più comprensibile e più universale. E in questo prossimo disco troviamo entrambe queste riflessioni, partendo da una regione del mondo piuttosto piccola in termini geografici. Anna Ferrer è una cantante di Minorca, un'isola mediterranea dell'arcipelago delle Baleari, che in Pare Nostic decostruisce la canzone tradizionale della sua isola proprio per renderla universale.
1: I entran dins del poble i sento un cumbre i a cana Cecília i a cana Cecília i jo l'he vist

E da un'isola a un'altra isola per tornare ad allargare un po' lo sguardo e riprendere il tema anche da cui siamo partiti nel primo brano, in cui comunque si parla anche delle difficoltà e della fatica di chi si sposta. Vapor di immigrazione è un brano contenuto in Manga, il quinto album di Mair Andrade, una cantante capoverdiana, anche se è nata a La Habana, a Cuba, che ha vissuto in diverse parti del mondo già dall'infanzia, Capo Verde, e poi Senegal, Angola, Germania e un po' più grande Parigi e Lisbona. La generazione di Mair Andrade, che è nata nel 1985, è molto legata all'identità di Capo Verde, alla rivendicazione delle proprie radici, e allo stesso tempo proviene da un'isola che conta il doppio degli abitanti residenti sul territorio residenti all'estero, quindi la maggior parte delle persone che nascono a Capo Verde emigra. In questo suo ultimo album in particolare, che è un album del 2019, Andrade riassume in un modo molto fresco e musicalmente attuale la sua esperienza di migrante, che però, come canta Amarante in Mon Nom, ha sempre anche con sé un legame profondo con le proprie radici, ovunque esse abbiano trovato terreno per crescere. E quindi lei unisce non solo la sua terra natia, ma anche quella in cui appunto si è formata come essere umano, come persona e come artista, e lo fa cantando in creolo capoverdiano, in inglese e in portoghese. E non è quindi difficile, dopo una e orgogliosa come quella di Mair Andrade, pensare al messaggio dell'ultimo album di Belisse Guardia Ferragutti e Frank Rosley, una coppia di artisti che portano nella loro musica il racconto delle proprie storie dislocate geograficamente, a cui sono però profondamente legati. E il loro ultimo disco si concentra proprio sullo sfidare e abbracciare i confini della loro identità, e oltre che raccontare poi in maniera più politica gli effetti del colonialismo sulla geografia, sulla storia, sull'identità delle persone, e lo fanno attraverso un album che è profondamente personale. Ascoltiamo la traccia che dà il titolo a questo album, Mestizex.

Mukasey è il titolo del brano che chiude His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering di Beck X Wash, artista originaria dello Zambia ed emigrata in Canada a 17 anni. Le prime influenze musicali di quest'artista derivano quindi dalla tradizione zambiana e poi sono arrivati il metal, l'hip hop sperimentale e il post rock. In questo caso, per esempio, l'incrocio culturale che viene raccontato non risulta tanto nell'incrocio musicale quanto più nei testi, che raccontano in modo molto esplicito e violento, e quello sì anche musicalmente, la sua storia e la sua ricerca identitaria. Mentre ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Battiti, in cui abbiamo ascoltato lavori composti da artisti che presentano il tema della multiculturalità in forme diverse come centrali nella loro produzione, prima di chiudere passiamo anche dal paese da cui trasmettiamo, passiamo dall'Italia con due brani di due artisti diversi, entrambi nati qui, nati in Italia da genitori in parte stranieri, che nei prossimi brani raccontano gli aspetti anche qui più difficili delle loro esperienze. Probabilmente servirebbe un'altra puntata intera dedicata al rapporto di questo paese con il tema delle migrazioni, o un'analisi della storia musicale italiana legata alle seconde generazioni, ma intanto accenniamo a questo ascoltando le voci di Lina Simons, una rapper italo-nigeriana che nel prossimo brano canta in napoletano e in inglese, e di Amirissa, nato a Roma da madre italiana e padre egiziano. Amirissa è del 1978, Lina Simons è del 1998, entrambi sono artisti che, avendo un genitore italiano, sono a tutti gli effetti italiani, ma se andiamo a vedere i testi di queste due loro canzoni, i concetti che raccontano non sono tanto lontani, nonostante 20 anni di differenza.

Abbiamo iniziato la puntata con un disco che si concentrava sul tema dell'esilio e chiudiamo la puntata con due versioni dello stesso brano, un brano scritto da un altro cantante brasiliano che è Caetano Veloso, un brano che è cantato in inglese e è contenuto in un album del 1972 scritto durante l'esilio di Caetano Veloso in Inghilterra. L'album è Transa, il titolo del brano invece è You Don't Know Me, tu non mi conosci, ed è quello che l'io poetico dice a chi lo guarda in quanto straniero. Leila McCalla ha fatto una sua versione di questo brano, un'artista di origini haitiane che vive e lavora a New Orleans. Nel suo album Breaking the Thermometer parla molto del lavoro dei suoi genitori che erano attivisti haitiani e attivisti politici, e la sua versione di questo brano è molto efficace, come ascolteremo. Tra l'altro Breaking the Thermometer è del 2022, quindi 50 anni esatti dopo l'uscita di Transa.

0: mondo.
1: Vi lasciamo quindi con questi due pezzi e vi ringraziamo per l'ascolto. Da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore e Simone Sottili, una buona notte. Ciao.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, Querendo in Venietis, da L'offerta musicale, Bach Werke Verzeichnis 1079, canone a 2 e canone a 4. Ensemble Musica Antique Köln, Hank Baumann, cembalo.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Querendo in Venietis, dall'offerta musicale Bach Werke Verzeichnis 1079, canone a due, Zoltan Kodály, danze di Galanta per orchestra, lento andante maestoso, allegretto moderato, allegro con moto grazioso, allegro, allegro vivace, Emilio Iacurto, clarinetto. Orchestra Sinfonica di Montréal, diretta da Charles Dutoit.

0: di Zoltán Kodály avete ascoltato Danze di Galanta per orchestra, Emilio Iacurto, clarinetto, orchestra sinfonica di Montréal diretta da Charles Dutoit.
1: Johannes Brahms, Nicht wandle mein Licht, Lied opera 52 numero 17, Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Nicht wandle mein Licht, Lied opera 52 numero 17. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.
1: Georges Bizet, arrangiamento di William Canengeser. Carmen Suite, Los Angeles Guitar Quartet, John Derman, William Canengeser, Scott Tennant, Andrew York.